Mungu asene si magire mtuzea sana nena finira cheche mekwe uo yangu asene si magire mtuzea sana nena finira cheche mekwe uo yangu asene si magire mtuzea sana nena finira cheche mekwe.